Taro fatu lo sumu fafengaia, isaro niko heperona maro su formula litaiao.

0: Le prossimo lo non batta o poi fatto uno ma vai kenna.
1: Tu si mam ta upu fa toru ona mawai kena o le ale tu si mam ta upu e fa toru ona mawai kena a po mai ta toru u si ni mai am rai fono ta toru mura masani o va sura o ni ma toru ta si saro mai sam
2: e mo o i salambo
0: e fa fa sam
1: se

0: Siti muli muli e si fengo fie.
1: Tauna mai.
0: Ia ku si fengo fie ale e mawur kala ya mosi. Ole tini. Ole ale winga ole ingoa mosi. Olo ka uwar kala ya mosi.
1: Ale winga ole ingoa mosi, olo ta uwar kala ya mosi, fafo mancha sudu, sili ma sem.